così pensionat, così pensionat, così pensionat, nene moi sedat, triba se smiat, svragon sue poslat, così pensionat.

Festival del Istrioto, festival istriotskog narječja, dal 1 al 4 ottobre a Sisano, Šišan. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo se u Šišanu. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.

0: Festival istriotskog narječja. Dal primo al 4 ottobre a Sisano. Shishan. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo su Shishano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
1: Fono vinile.

0: Italiana con
1: Radio Pola.
0: Cioccolata con la Petra su Radio Pola. Buongiorno, buongiorno carissimi miei, ecco un'altra cioccolata con la Petra nella mezz'ora italiana su Radio Pola. Oh, giornata bellissima oggi con un ospite specialissimo che beh, per scoprire cosa succede oggi nelle vicinanze de Pola, siamo a Sisan e con noi c'è Claudio. Ciao bel!
2: Ciao, buongiorno Petra, a te e tutti i tuoi picci e grandi della Radio Pola.
0: Grazie, allora so che ti sono stanco e che ti mega veramente grazie concesso sti minuti perché sei in grande fervor, pien de roba. Cosa stiamo, che penso che oramai sa tutti, però per chi che non sa, siamo in che edizione del Festival dell'Istriotto?
2: È ben 14, quindi la 14esima edizione del Festival dell'Istriotto.
0: Fantastico, allora contine tutto come ieri, cosa ne aspetta oggi, perché magari qualcuno che non sapeva se ancora in tempo a venire, e cosa sarà domani, come ieri sti giorni?
2: Allora, andiamo da quel che sarà un coi, perché ecco, da che tutti sono ancora pronti con la recensione, allora un coi sabato, comincia alle 18, quindi alle 6, con la sfilata dei gruppi folcloristici. Quindi anche quest'anno gaveremo la banda, però la banda d'Ottoni, che sono tanti giovani della città di Dignan e della comunità degli italiani di Dignan, che ne accompagnerà della comunità fino a piazza i gruppi folcloristici de Dignan, de Galizan, de Valle e la SAC Marco Garbin de Rovigno con i suoi midi cantanti. Quindi partiamo de comunità, andiamo in piazza, facciamo un spettacolo folcloristico che è bello perché abbiamo fatto un calcolo che c'è 140 persone in sfilata insieme con la banda, sì. Ecco, facciamo un spettacolo, torniamo in trio con la banda e dopo andiamo avanti con la nostra, essi o non essi la nostra, che sarà l'esibizione, così che anche un po' ridemo, un po' scherziamo con le filodrammatiche de Valle, de Sisan, de Galizan e de Dignan.
0: Mm-hmm. Ben, quindi musica, folklore e teatro oggi.
2: Sì, e dopo anche mangiare e bevere.
0: Ah, ecco perché.
2: Dopo che finimo, dopo nel Capannon avremo il nostro Sergio Predengatto con il suo complesso Gatto le Volpi che suonerà. E dall'altra parte avremo le pietanze, ben 7 pietanze che preparerà il nostro Cogo e professor Gergo Comasin con gli alunni della scuola turistico alberghiera de Pola. Quindi se stai fioi. Morede, e assistiti del suo professor che ga prepara queste 7 pietanze. Gavaremo per Sisan il pulin eccia, per Rovigno il brudito de sepe e le sardelle in savor, per Galizan normale le ciocche, Dignan le trippe e per Valle gavaremo il suo. Quindi con tutti i contorni e dopo non manca le nostre sisanese che le impasterai bussolati. Ieri sera le impasterà 21 kg di farina di bussolati e stasera faremo, battiamo record, dico, faremo ancora. Ecco, bussolati in quantità.
0: In quantità, ma dai, non sta. E come era ieri, Laura? 21 kg di farina vuol dire che era, sai gente?
2: sai gente, era piena sala, veramente, avevamo 130 posti a sedere in sala, però se avevamo segnato questo anno, avevamo messo due monitor de fora così che la gente poteva seguire anche de fora, non sbottarsi in sala, veramente piena sala. Ieri avevano le canzoni inedite in Istriotto, 8 canzoni, bellissime canzoni, che state oggi potete seguirle sul canale YouTube del Festival dell'Istriotto, e che avevano la premiazione del bando che era dei lavori letterari e video. Veramente qua, come tutti questi giorni, mi vorrei ringraziare soprattutto le maestre e i maestri o mentori, sia delle scuole elementari di quelle medie e delle comunità, perché se veramente lavora tanto coi fioi. Tutti questi anni che avevano una trentina di lavori, sto anno siamo cresciuti del 50% perché avevano 45 lavori.
0: Che bello, bellissimo.
2: Ecco, chi che non ha visto, chi che non ha seguito, sicuramente sarà trasmesso del nuovo di TV Nova, però sulle pagine Facebook della comunità può trovare tutto, cosa che era, con tutte le foto. Ecco.
0: Che bello. E le canzoni come ga passà?
2: Le canzoni, belle, veramente belle canzoni, Gabbiavino. Sto anno, allora per Ovigno era Sergio Predengatto, Nicole Maria Kucinic, gli era Patrizia Settina Jurman con sua figlia che l'ha cantata Tina sì. Jurman, Riccardo Bosazzi, dopo che avevino per Valle era Elisabetta Bilic con sua figlia Sofia che era ancora più piccola della Tina Jurman, il nostro Valmen Kuzman col suo Spacker, Roberta Goldin che la canta in Bombaro e credo che non go dimentica nessun otto dovrebbe essere, ecco.
0: Che bel e invece l'attività che gave fatto a Valle per i Fioi con quei gave comincia il festival, giusto?
2: Sì, con quei gavemmo cominciato, era mercoledì, quella era la tornata dedicata proprio interamente a Valle. A Valle ci troviamo ben perché pega questa bellissima grande palestra. Ieri 48 fioi delle scuole di Rovigno, Valle, Galisang e Dignan e avevamo anche gli ospiti fioi della Gelsi de Fiume, Fiumani che ecco ga un po' ascoltato come che genistriotto. Come sempre tanto femo per i fioi, tanta produzione perché dopo tutto i fioi se i nostri oggi del futuro chi porterà avanti. E allora che abbiamo presentato un libretto della valese Romina Floris, una storia moderna, normale come sempre fatto a volte cinque volte, provinis, valese, bombaro, dignanis, glisanese, sisanese. In più che abbiamo presentato la seconda edizione della Tombola in istrioto, io a guardare la sesta puntata di Bibi e il suo mondo, e dopo che avevano ancora due robe, una se che abbiamo scoperto dopo si slang la seconda tabella, l'insegna della tabella grande, un metro e mezzo per 2,20, che la sarà collocata in Borgo a Valle dove si dà il benvenuto in vallese a tutti quei che vengono a Valle. E in più

0: cura casa del Valais, dopo Galizan, San, ecco adesso siamo anche a Valle, che si farà questo centro interpretativo della parlata, e dopo ne manca ancora Dignan e Rovigno del Golali, così dopo avremo 5 centri che saranno legati insieme, che ogni dunque con la sua storia, Gavara la sua, però saremo in qualche modo legati tutti e 5 insieme.
1: Che bei, ecco qui. Che bei, mamma mia quante robe, e sto festival diventa ogni anno più grande, però mi par con Segà proprio la gente, Segà appassionata, perché non sei solo che vi riguarda voi, ma vieni anche da altri posti a seguire.
0: Ecco, posso dire, ieri era più valesi che anche sissanesi, valesi, rovignesi, giovedì era mezza sala dei galisanesi, così. Se bel vedi perché queste comunità sono veramente legate, sta gente se tutta insieme, ti vedi che sei contenti che sta ben, stiamo ben insieme, quindi veramente questo è quel vero valore di far comunità.
1: Eh sì, che se sta insieme, se sei anche più forti, no? Nel voler portare avanti un discorso.
0: Sì, giusto, perché dopo tutto anche questo festival nega aiuta tutte e cinque comunità insieme di salvaguardare anche queste parlate, ecco, 3 anni fa avevamo riuscito e adesso siamo bene immateriale culturale della Repubblica di Croazia.
1: Grandi traguardi che se arriva a far, soprattutto non mi penso così, guardo, non solo per la gente che si è direttamente coinvolta, perché chi che si è coinvolto che si è normale, ma gli altri che ne sta intorno, che se ben che i sappi, che se ben che magari si interessa, che i scopri anche lori, no? Dove che i vivi, cos che li circonda, e dove che i se vignudi, se i se appena vignudi. Quindi questo se è altro che una roba che è importante, che va anche al di fuori dei confini, diciamo così, delle comunità, perché tra di noi se conosciamo, però c'è un sacco di lavoro da fare ancora sulle realtà. Se bel, per esempio, a Rovigno, dico sempre che sta facendo sta roba della lingua del territorio, che l'italiano rientri, no, nelle scuole, e così magari chissà Dio un giorno gaveremo anche l'italiano, l'istroveneto e l'istrioto come opzioni.
0: Ma sarebbe bello, perché questo è anche una perla dell'Istria, della nostra diversità che avevamo in Istria, siamo, che avevamo tante robe, e questo è sicuramente una perla in più per Istria, e non sarebbe mal fare conoscere a tutte le scuole, soprattutto le scuole in Istria, anche oltre a questo programma che avevamo dello studio della territorialità, di fare conoscere che esiste anche l'istrioto. Devo dire che nelle scuole nostre veramente si lavora, le maestre se veramente se da fare con l'istrioto, e il bando è quel che dimostra tanti lavori che c'è, ecco, arrivati.
1: Sì, questo è veramente importante, perché vedo che nel mondo come che va nella direzione, un po' se tendi a riscrivere le storie, questo adesso al di là dei fiori, ma per gli adulti, e diciamo che diventa difficile certe volte spiegare quel che era prima, no? Rispetto alla storia nuova che si sta raccontando adesso, e è molto importante, ma per continuare una vita di multiculturalità, di accettazione, di arricchimento, far capire che se diverse realtà già presenti sul territorio, ecco, e penso che i festival che si sta aprendo, perché poi comunque se musica, se per i bambini, quindi se robe anche che va al di là della lingua di per sé, che può far interessare qualche dunque attraverso la musica, scoprirà poi l'istrioto, no? Ascoltando una bella canzone, come femo noi alla fine con l'inglese, con canzoni tedesche che te piace, non sei la tua lingua, però ascoltandola te può arricchirti, imparare una lingua diversa, perciò è importante che il festival gabbi diverse sfumature, diversi linguaggi.
0: Sì, perché per noi è normale imparare la lingua inglese, perché non è sotto da lì a imparare l'istrioto.
1: Esatto. Quindi, con i cartoni animati che puoi guardare, giusto, i fiori, con i libri, con le canzoni, con la filodrammatica, insomma tante tante belle robe, il folklore. E un'ultima domanda, cosa ne aspetta domani?
0: Aspetta, domani non aspetta niente, domani avremo solo denetà.
1: Anche posto. Quel volevo dirti, perché
0: di mangiare le restanze che siete state, però ti ha saltato prima con nominà che avevi in mezza sala dei galisanesi, ti ha saltato zio Barto e ti ha saltato giovedì. Giovedì o zio Barto era

0: giornata dedicata a Galizan, ecco, veramente, perché avevano la presentazione della ristampa del vocabolario del galizanese, cioè del galizano d'Istria. Un vocabolario che è stato fatto da Maria Balbi e Maria Moscarda Budic nel 2023, però ecco, i galizanesi sta roba da tutte quanto grampado, così che negli ultimi 10 anni in comunità galizana c'è stata una unica copia del vocabolario, e allora abbiamo ecco, deciso di fare questa ristampa insieme col Centro di Ricerche Storiche de Rovigno. C'è venuto veramente un bel volume, si sta presentato da Isabella Maticchio, ti vedi che ecco, sia Isabella che dopo anche nell'intervento della presidente di Diriana, che brillava gli occhi a Diriana che tremava le mani. Galizanesi veramente emozionati, il GAVU è con bel premio, e dopo c'è sta anche il gruppo del lavoro, non il gruppo del lavoro, il gruppo del dialetto di Galizano, era i Fioi, che dopo ha letto certe frasi in galizanese, così che ecco, la seconda giornata del festival era dedicata a Galizan. In più avevano i cori, perché i nostri cori è cosa immancabile dove che si presenta tutto quel che lavora in istriotto, Galizan, Sisan e Dignan, e avevano la presentazione delle 2 nuove rubriche che avevamo su Radio Chichirichì. Una è la storia della buonanotte, partimo de lunedì, dell'undì, ogni giorno alle 8 di sera sarà una storia che avevamo dei Fioi letta in istriotto. E in più dopo che finimo con le storie, che finiremo più o meno a metà novembre, partiremo con le parole in istriotto e la presenteremo principalmente lavori premiati nelle 5 varianti, però anche dopo altri autori istriotti, ecco, che avremo la possibilità di ascoltare sia poesie che prosa in istriotto.
1: Perfetto, benon, benon. E domani dovrei nettare tutto, ma chi è sta gente che sta drio? Li salutiamo, li ringraziamo, che sta non sul palco ma sotto, una chiusa per quei che non si vedi ma senza delori, cosa diciamo?
0: Sì, sì. Ecco, prima vorrei ringraziare il gruppo del lavoro, ecco, siamo 11 persone di ogni comunità, delle 5 comunità, devo dire grazie alle comunità degli italiani, perché veramente noi ne siamo messi a tal lavori, da mani libere possiamo fare cosa che volemo, veramente ecco, grazie alle presidenti della comunità, quindi 11 persone che lavora, li nomino per nome, non vado adesso, c'è Alessio, c'è Serena, c'è Fabiana, Sandro, Alessandra, Miriana, Iva, Debora, Piero, Valmer e mi, Claudio. Ecco, però di questa banda volaravi ringraziare i messi sanesi, perché veramente siamo una bella squadra sia di donne che di uomini, che lavora, che è netta, che è pronta, che cucina, che ecco, che abbiamo questa nostra ospitabilità a alto livello. Veramente tutti ne ringrazio, tutti sei contenti, e anche se siamo stanchi, perché veramente ti strasini, ti lavori, ti netti, però dopo ti dà questo appagamento quando che te vinco che dunte fuori, ti dici grazie, sei stati bravi, siamo contenti, e questo è, ecco, te finisce il cuore.
1: Ben, grazie Claudio. Allora adesso ti so che ti ga un fracco di roba ancora da fare alle 6, sì. Allora se vedi a Sisan.
0: Sì, oggi le 6. Sì.
1: Perfetto. E noi invece con gli ascoltatori ci sentiremo sabato prossimo con un'altra cioccolata con la Petra. Ciao Bey e ciao Claudio.
0: Grazie Petra, grazie, saluti a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.